ore plane con vedere un salario potem ne mare le bette car passaria ci dicono mal pa di har bu di lai haria car firma stai le plane con vedere un salario giare ai giorni haria giare ai giorni.